aquarium. Il vento nei capelli. Caro, accela e alza la radio. La notte, la notte.